scioglietevi ora sotto sta hit. Voglio andarmene al mare a farmi i cazzi miei. Vedere

0: sano. Sì, ma alla fine la bimbo. Alla fine la bimbo.
1: The first Arab capital, which is Israeli, located.

signori cardinali, venerati fratelli del Vescovato e nel sacerdozio, cari amici. Il nostro odierno incontro in cui la gioia e la curiosità di ammirare le vostre opere vuole essere una nuova tappa di quel percorso di amicizia e di dialogo che abbiamo intrapreso il 21 novembre del 2009 nella Cappella Sistina, un evento che porta ancora impresso nell'animo. La Chiesa e gli artisti tornano ad incontrarsi, a parlarsi, a sostenere la necessità del colloquio, che vuole e deve diventare sempre più intenso e articolato, anche per offrire alla cultura, anzi alle culture del nostro tempo, un esempio adeguato di dialogo fecondo, efficace, orientato a rendere questo nostro mondo più umano e più bello. Voi oggi mi presentate il frutto della vostra creatività, della vostra riflessione, del vostro talento, espressione dei vari ambiti artistici che qui rappresentate: pittura, scultura, architettura, oreficeria, fotografia, cinema, musica, letteratura e poesia. Prima di ammirare insieme a voi, permettetemi di fermarmi solo un momento sul successivo titolo di questa esposizione: Lo splendore della verità, la bellezza e la carità. Proprio nell'omelia della messa prediletta pontifice, commentando la bella espressione di San Paolo della lettera agli Efesini, veritatem facientes in caritatem, definivo il fare la verità nella carità come una formula fondamentale dell'esistenza cristiana, e aggiungevo: in Cristo coincidono verità e carità. Nella misura in cui ci avviciniamo a Cristo, anche nella nostra vita, verità e carità si fondono. La carità senza verità sarebbe cieca. La verità senza carità sarebbe come un cembalo che tintinna. E proprio dall'unione, vorrei dire dalla sinfonia, dalla perfetta armonia di verità e carità, che emana l'autentica bellezza, capace di suscitare ammirazione, meraviglia e gioia viva nel cuore degli uomini. Il mondo in cui viviamo ha bisogno che la verità risplenda e non sia offuscata dalla menzogna o dalla banalità. Ha bisogno che la carità infiammi e non sia sopraffatta dall'orgoglio e dall'egoismo. Abbiamo bisogno che la bellezza della verità, mai la bellezza lontano dalla verità e dalla carità, ma con la ricchezza della vostra genialità, del vostro slancio creativo, sia sempre con coraggio cercato della verità e testimone della carità. Fate risplendere la verità nelle vostre opere e fate in modo che la loro bellezza susciti nello sguardo, nel cuore di chi ammira, il desiderio e il bisogno di rendere bella e vera l'esistenza, ogni esistenza, arricchendola di quel tesoro che non viene mai meno, che fa della vita un capolavoro e di ogni uomo uno straordinario artista. Santo artifice di ogni bellezza che è nel mondo, ogni essere vivente è la bellezza ultima e definitiva, quella che scalda la nostra mente e il nostro cuore, e che attendiamo di poter contemplare.
giorno. Ancora una volta, grazie per la vostra amicizia, per la vostra presenza e perché portate nel mondo un braccio di questa bellezza che è Dio. Il vero cuore porta tutti voi a cospitare e a leggere il mondo dell'arte, la via e